Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Una Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Serodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Una Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Grazie alla Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Une Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Celodex Radio, The Tech News. Today is October 7, 2026. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. The race for AI dominance is reshaping the semiconductor landscape, with investors closely watching the divergent revenue trends of industry giants Arm and Marvell Technology. While Arm provides the foundational architecture powering a vast array of high-performance chips, Marvell is carving out a critical niche in custom silicon and data center networking. Analysts are looking beyond simple growth figures to see how these two companies are positioning themselves to capture the massive infrastructure demands of the generative AI boom. For those tracking the hardware layer of the AI revolution, these contrasting business models offer a key look at where the next wave of profit may land. A new report from Vision One Research highlights a significant shift in how the younger generation plans their getaways. Gen Z is increasingly turning to artificial intelligence to navigate the complexities of travel, showing a growing trust in AI-driven tools for personalized recommendations and logistics. This trend suggests that for the next generation of travelers, AI is no longer just a novelty, but a primary engine for making high-stakes vacation decisions. The Center for Democracy and Technology has officially joined a coalition of civil society per le raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Sono Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Une Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

C'è lo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Une Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Una Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo

Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Una Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre i semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Una Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Zerodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 7 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La corsa per il dominio dell'intelligenza artificiale sta ridisegnando il panorama dei semiconduttori, con gli investitori che osservano con attenzione le divergenti tendenze di fatturato dei giganti del settore ARM e Marvell Technology. Mentre ARM fornisce l'architettura di base che alimenta una vasta gamma di chip ad alte prestazioni, Marvell si sta conquistando una nicchia fondamentale nei semiconduttori personalizzati e nelle reti per i centri dati. Gli analisti guardano oltre semplici dati di crescita per capire come queste due aziende si stiano posizionando per catturare le massicce richieste di infrastruttura del boom dell'intelligenza artificiale generativa. Per chi segue lo strato hardware della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questi modelli di business contrastanti offrono uno sguardo chiave su dove potrebbe atterrare la prossima ondata di profitti. Un nuovo rapporto di Vision, Una Research, evidenzia un cambiamento significativo nel modo in cui le nuove generazioni pianificano le proprie vacanze. La generazione Z si affida sempre più all'intelligenza artificiale per gestire le complessità dei viaggi, mostrando una fiducia crescente negli strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere raccomandazioni personalizzate e gestire la logistica. Questo trend suggerisce che per la prossima generazione di viaggiatori, l'intelligenza artificiale non è più solo una novità, ma un motore principale per prendere decisioni importanti sulle vacanze. Il Center for Democracy and Technology si è ufficialmente unito a una coalizione di organizzazioni della società civile per fornire un feedback formale sulla nuova struttura di valutazione dell'intelligenza artificiale del National Institute of Standards and Technology. Questo sforzo collaborativo mira a garantire che gli standard federali per l'intelligenza artificiale diano priorità alla sicurezza pubblica, ai diritti civili e ai valori democratici. Intervenendo su questi parametri tecnici, la coalizione intende prevenire i pregiudizi algoritmici e assicurare che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale rimanga responsabile verso l'interesse pubblico. Gli Emirati Arabi Uniti stanno rafforzando la propria posizione di polo tecnologico globale, investendo massicciamente in infrastrutture sofisticate per la sicurezza informatica. Il capo di Mistral Intelligenza Artificiale, Arthur Mensch, ha recentemente sottolineato le difese molto potenti della nazione, evidenziando la loro capacità di respingere efficacemente attacchi informatici complessi. Questa mossa sottolinea l'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel proteggere il proprio panorama digitale, mentre il paese continua ad espandere il proprio ruolo nello spazio internazionale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT-6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT-6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT-6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface a San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT-6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT-6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface a San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT 6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface a San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT-6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface a San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT-6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface a San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT-6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT 6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT-6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface a San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT-6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente

dall'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT 6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT-6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface a San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra, un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT 6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT-6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeloDex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT-6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare elevate prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra. Un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX e Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT-6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. Luta sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Google sta compiendo una mossa strategica per rendere l'intelligenza artificiale più accessibile, concentrandosi sulla riduzione dei costi operativi. L'azienda sta dando priorità allo sviluppo di modelli più efficienti, con l'obiettivo di abbassare le barriere finanziarie sia per le imprese che per gli sviluppatori. Ottimizzando il modo in cui l'intelligenza artificiale elabora le informazioni, Google cerca di bilanciare le

prestazioni con un'accessibilità su larga scala. Ecco tutto ciò che è stato annunciato durante l'evento Surface Laptop Ultra di Microsoft. L'azienda ha appena concluso un'importante presentazione dedicata a Windows e Surface San Francisco. L'annuncio principale riguarda i dettagli sul rilascio del Surface Laptop Ultra, un nuovo computer portatile alimentato dal chip basato sulla tecnologia ARM di Nvidia, RTX Spark. OpenAI sta trasformando il modo in cui interagiamo con l'intelligenza artificiale, lanciando una nuova funzione chiamata interfaccia intelligente per ChatGPT. Superando il semplice testo, l'aggiornamento permette al chatbot di generare elementi visivi interattivi, come diagrammi, grafici e moduli, direttamente all'interno delle sue risposte. Gli utenti possono ora interagire con pulsanti cliccabili e contenuti dinamici, rendendo molto più semplice navigare tra informazioni complesse. Questo rilascio arriva insieme al nuovo modello GPT 6, segnando un passaggio significativo verso un'esperienza utente più visiva e funzionale. LUTA sta ampliando la sua area di sperimentazione per l'intelligenza artificiale nel settore sanitario, con l'obiettivo di accelerare l'integrazione sicura di queste tecnologie negli ambienti clinici. Lo Stato sta estendendo l'iniziativa accogliendo nuovi partner, tra cui Agosto Intelligenza Artificiale e Nola Health, per testare tecnologie sanitarie specializzate. Per garantire trasparenza e sicurezza, il programma introdurrà inoltre valutatori indipendenti esterni per sottoporre questi strumenti di intelligenza artificiale a test rigorosi, prima che vengano utilizzati sui pazienti. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su CeroDex Radio.

Celodex Radio, the Tech News. Today is October 8, 2066. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Former OpenAI employees are raising alarms about the potential loss of chain-of-thought capabilities in the company's advanced AI systems. These workers expressed alle dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nell'esperienza del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo ed Ex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo d'Ex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo d'Ex Radio.

Cielo d'Ex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo d'Ex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia,

nostalgia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nell'esperienza del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, the tech news. Today is October 8, 2066. Here are the top stories from the world of artificial intelligence. Former OpenAI employees are raising alarms about the potential loss of chain-of-thought capabilities in the company's advanced AI systems. These workers expressed concerns that recent internal shifts and layoffs could compromise the reasoning processes that allow models to solve complex problems step by step. Reports suggest that maintaining these sophisticated cognitive pathways is critical for the next generation of reliable artificial intelligence. This development highlights a growing tension between rapid corporate scaling and the technical integrity of core AI development. Google is expanding its AI capabilities for the workplace with the launch of a universal Gemini agent designed to handle complex tasks across multiple apps and devices. This new tool, unveiled during the Gemini at Work event, functions in the background to streamline workflows from a single interface. Users with a Gemini Enterprise subscription can now assign specific tasks and manage più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo d'Ex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo d'Ex Radio.